0: Gela.
1: Om Devashi. Pomo che tse wansa.
0: Nya che tali papi gen le peye le kosho. Didi shan cho chi khusa wansi.
1: Pomo che la tanda che ya. Mata hi chu tang.